0: Signora Pecolin. Contone spare mi,
1: moia, moia, moia,
0: tu compagni.
2: Sì, sì, sì, sì, caro, caro.
0: Tasina, tasina, tasina.